che c'è un funkeirazo. Dink Bong e all'euro di Sintu. E acaba funk seguirei e direi shut up. Ma la ingaccio e acaba funk se negava. You know, reggae the girl some funk. Dink